0: emang go ni emang go bici.
1: Ada yomani Jesu Jesu Simoni.
0: Pastor Oladejire.
1: Oba.
0: Alaga fun ebe Siman Mokan ni ijoba ibile Oluyole.